0: Scusi, il suo la macchina per il fuori con la fila e fare accesi la capota. La macchina appena aperta lo scotolo con la gomme rossa?
1: Ma va? È sua? Ma va?
0: Allora gliela riporto.
1: Cicchetti tu pupa! Scusa!

0: en 10 minuti. Coimbra, Portugal en 10 minuti. Coimbra, Portugal en 10 minuti. Coimbra, Portugal en 10 minuti.
1: Coimbra, Portugal. Viene in mente una canzone.
0: Coimbra, Portugal en 10 minuti.
1: Allora, vamos!